0: minchia tanto.
1: Fett, dieci minuti.
0: Tengo una minchia così. Tengo una minchia tanto.
1: To this day I don't know what he's talking about.

0: sono un po' molto opportuni.
1: Però ne so di manco le
2: case. Sì, devo dire. Cazzo, non sto facendo.